never see the minare. Arfele. Ribina waya waya. Ribina wormulechi abe a fole. Kudumela itwe ibe isipile. Hey! Challenge.